0: Welcome to Italian Carousel with Joe Capogreco. We are Rochester's longest running radio program on the air since 1967 and now celebrating our 60th year of broadcasting here on Jazz 90.1 WGMC FM Greece, Rochester. Join us now for the next hour of beautiful Italian music with news, information, and folklore for all Italians. Visit us on the internet at www.italiancarousel.net. Feel free to give us a call here in studio at 585-454-9373. And now here is your host, Joe Capogreco.
1: Buon pomeriggio, amici. Questo è Joe Capogreco con un carosello italiano e Michele Moran alla console per portare a voi la musica italiana selezionata solamente per voi. Quanti di voi ricordano il paese? Per iniziare abbiamo per voi Nicola Di Bari con Il Paese.

0: Good afternoon. It's Italian Carousel on WGMC Jazz 90.1 FM.
1: E come abbiamo detto la settimana scorsa, ma come ho promesso, abbiamo per voi una lista di canzoni degli anni 80. Canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Prima canzone degli anni 80 è Vita Spericolata, 1983.
2: Voglio la vita

0: Good afternoon. It's Italian Carousel on WGMC Jazz 90.1 FM.
1: Voglio ricordarvi che questa è una lista di canzoni degli anni 80 solamente. E adesso Vacanze Romane, Matteo Bazzar, 1980.

Gianna Nannini fa la sua apparizione con la canzone Bello è impossibile, 1986.

è dello stesso anno. Lucio Dalla, la sua famosa canzone Caruso, 1986.

0: Caruso con Lucio Dalla, naturalmente, 1986. Adesso, Words That Should Make You Think, dette da un anziano di 90 anni. Le persone non ricordano quanti soldi avevi. Ricordano come li hai usati. Ancora, i figli hanno più bisogno del tuo tempo che del tuo denaro. E per concludere, l'amore non è questione di farfalle nello stomaco, ma vedere chi resta quando la vita si fa difficile.
1: Good afternoon, it's Italian Carousel on WGMC Jazz 90.1 FM.
2: Support for Italian Carousel is provided by Salvatore's Old Fashioned Pizzerias, with locations in and around the greater Rochester and western New York area, including their latest location in Geneva, New York. Salvatore's offers pizza, wings, subs, and other lunch and dinner items for delivery, eat-in, or takeout. For a full menu, information on catering services, a list of locations near you, career and franchise opportunities, and nutritional information, please visit salvatores.com.
0: Old Fashioned Pizzeria, Salvatore Fantauzzi, presenta Sicilian Folklore.